0: Però qua non sta neanche a casa.
1: Eight six five eight nine six Victor King 86 58 96.

0: È così, è così.
1: T32, go ahead.
2: 216, you and I are out with a vehicle at the Southside Laundromat, possibly both.